ragazzi, bambini da poi a poi. E io c'è la mia, e lasciamo i panini, e mi bruciano i